Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Ja Mulla Melde, Halle Stemmen, Ja Den Radio Noma, La Olema Radio, Ordentlig Radio.